0: Banda.
1: Contra.
0: Banda.
2: Contra.
0: Banda.
2: Contra.
0: Banda.
1: Contra.
0: Banda.
3: Banda 1.4.